0: casi se sacchicciaria. Atti, oh, ma guarda. Cioè, c'è a titerci, e tisca a te bene con giù.
1: Da sceni erba e velica, vlaga va.
0: Un dai, un po' si, bene, ok. Vai, vai, vai.